0: Outro Lado FM, com Carlos Didier. A rodar desde 1988. VFM, mais perto de si.
1: Se ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.